musici europei, questa è musica per voi, è la musica che con invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Tornerò, il mondo, la luna,